0: Reduce degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: sono le 2 e 5 minuti.
1: Questa è Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura, paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

amici. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questo modo di cantare un po' indolente di Coez mi piace veramente tantissimo. Il titolo della canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026, ci vuole una laurea e ci sono molte persone che ovviamente si stanno dando molto da fare con, diciamo, il loro programma universitario. Ben arrivati e nel Buongiorno Amici qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso arriva veramente qualcosa di grande, la canzone dei Luna Pop.

Una delle canzoni che ci accompagneranno durante tutta questa estate su Radio Padova Ritmo Italiano, lui era Saif e questa era Parlar d'Amore. 8:35 minuti, continuiamo a regalarci il meglio che la musica italiana ci può offrire, visto che Radio Padova si veste di questo quotidianamente H24. E Luca Carboni

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18,900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Radio Padova Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
12: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sul Triveneto, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime roventi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: La Disco Italiana.
13: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: J-Ax, EPIO, però anche no, divertentissima la canzone che ovviamente lo ha fatto esplodere come tante altre che stiamo passando proprio in questa estate 2026, in preparazione di quella che domani sarà l'eclissi di sole, ve lo dico, insomma ci poi domani avrò modo di raccontarvi nel Buongiorno Amici nel dettaglio come organizzarvi domani sera verso le 8. Adesso invece per voi Calcutta insieme a Takagi e Ketra con Oroscopo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città, bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni, Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 2 minuti.
4: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando?
6: Radio Padova.
8: Dico.

La più bella del mondo, lui è Rocco Hunt, voce inconfondibile, bella grinta, senza ombra di dubbio, quella che ci serve per continuare questo buongiorno amici che ovviamente ci siamo appena lasciati alle spalle, ma ora si trasforma in mattinata con voi. Pinguini tattici nucleari, romantico.

0: amori.
1: Buone stelle da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi martedì 11 agosto 2026. Ariete, la Luna, raggiungendo Mercurio, Sole e Giove nel segno del Leone, favorirà coloro che sono al lavoro. Alla dissonanza di Venere si aggiungerà quella di Marte e la vita affettiva potrebbe risultare poco serena. Ma molto dipenderà da voi, perciò tenete a bada orgoglio e irruenza con il voto 7-. Toro, tutto andrà bene per chi di voi è in ferie, con la possibilità di usare in modo creativo l'energia di Marte positivo, nonostante la quadratura della Luna. Quindi voto 7+. Gemelli, anche la Luna sarà tra le stelle che proteggono i vostri interessi affinché nulla possa impedirvi di dedicare il vostro naturale entusiasmo a tutto ciò che vi sta a cuore. Voto 8. Cancro, l'arrivo di Marte nel segno dovrà indurvi ad essere attivi e propositivi, soprattutto nella gestione familiare, resa caotica dall'ostilità di Venere. E voto 7. Leone, l'aspetto armonioso che Luna, Mercurio, Sole e Giove nel segno formeranno con altre stelle amiche vi metterà al centro dell'attenzione altrui, proprio come piace a voi, quindi approfittatene e voto 8. Vergine, finalmente Marte torna in aspetto armonioso, quindi attivatevi per darvi da fare con lo scopo di raggiungere agevolmente i vostri obiettivi. Il voto è 7+. Bilancia, il vostro sarà un martedì produttivo e appagante, anche se potreste iniziare a patire dispetti di Marte che diventa dissonante. Voto 8-. Scorpione, la sfera sentimentale è serena e da oggi anche ricca di slanci passionali, visto che Marte si pone in posizione armoniosa. Problemi o noie invece riguarderanno coloro di voi che sono impegnati al lavoro. Vigilate con il voto 7. Sagittario, l'ottimo aspetto della Luna e Marte non più ostile vi suggeriranno di utilizzare in modo mirato il vostro entusiasmo anche in chiave futura. Voto 8. Capricorno, Venere e da oggi anche Marte potrebbero, essendo dissonanti, causare situazioni poco piacevoli nell'ambiente familiare. Cercate perciò di non esagerare con il volere che tutto sia a posto, perché otterreste solo dissapori e recriminazioni. Voto 7. Meno. Acquario, bene l'amore e le vacanze. Difficoltà per alcuni astri in opposizione potranno rendervi nervosi nell'ambiente lavorativo. Concentratevi di più con il voto 7-. Pesci, le vacanze dovrebbero rappresentare il momento di relax e finalmente, grazie a Marte che diventa positivo, siete liberi di rilassarvi o divertirvi. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Business.

0: Felice, la canzone che ci ha portati alle 9:20, che mi permette di dare a tutti il benvenuto e benvenuti nel caso aveste acceso e sintonizzato su Radio Padova Ritmo Italiano solamente adesso. Insomma, siete nel posto giusto per avere la migliore compagnia.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre, chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Nella stessa direzione si verificano code tra il bivio per la 27 e Terraglio. Sempre sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso si viaggia incolonnati verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Via Radio Padova con Carmela ed eccola servita la polemica di Ferragosto anche quest'anno. Arriva dalla Sardegna l'altra sera, concerto dedicato alla memoria di Fabrizio De André in chiave jazz, il timing jazz con Diodato sul palco nella tenuta che era di Fabrizio De André ed è gestita adesso, appartiene a Dori Ghezzi. Ad un certo momento una signora si è alzata e ha detto: finché a guardare questo concerto ci sarà anche quella persona là, e indicava Matteo Salvini, io qui non ci starò, perché non rispecchiava le idee di Fabrizio De André. Ad un certo momento anche Dori Ghezzi, che era seduta vicino a Matteo Salvini, ha detto no, perché Fabrizio comunque era certamente di sinistra, ma era una persona democratica e lasciava spazio a tutti quanti di esprimere i propri concetti, quindi qui sarebbe stato comunque ben accetto. Ecco, Diodato ha detto: io qui sto cantando, non sono il padrone di casa, quindi non è che ho il diritto di cacciare nessuno e comunque non caccerei mai nessuno. E sta di fatto, insomma, che c'è stato un po' di parapiglie a parole con questa signora, che poi dopo se n'è andata, perché ha detto: io finché ci sarà Matteo Salvini qui con me a guardare questo concerto, io non lo guarderò. Salvini non ha fatto una piega, è stato seduto e ha continuato a guardare il concerto. Mamma mia, quanta fatica ad andare d'accordo anche quando si hanno le idee diverse. A proposito di Fabrizio De André, lo ascoltiamo a Radio Padova. Una delle sue canzoni più importanti si intitola Il Pescatore.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco, luna sdraiato, il mio cuore argento, filo spinato. Non so come curare nessuna domanda, solo strega, strega comanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Bella storia Fedez, che tra l'altro è diventato papà di nuovo da poco. Benvenuti su Radio Padova, 10.54 alle 11, appuntamento con la nostra redazione, le ultime notizie sportive e adesso c'è musica qui da noi in questa bella estate calda. C'è anche Fulminacci e questa è Maledetto Me.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Bossa nostra Gaia Radio Padova, alle 11:02. Buona giornata, buona estate con i nostri successi. 328-319-8000 per i vostri messaggi. Adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è Direttore con Tancredi e Faccio da me.
1: Tre canzoni in fila.

Elodia Radio Padova con Tribale nella nostra estate. Vi raccontiamo anche storie di tesori, perché la Gran Bretagna ha abbandonato il progetto di recuperare un tesoro stimato in 6,4 miliardi di euro dal relitto della Sussex, una nave affondata nel 1694 al largo delle coste di Gibilterra, per il timore di riaccendere le tensioni con la Spagna sulla sovranità delle acque della zona. La nave britannica potrebbe contenere fino a 10 tonnellate di monete d'oro destinate a finanziare la guerra dei 9 anni. All'inizio degli anni 2000 Londra aveva raggiunto un accordo con la società statunitense Odyssey proprio per localizzare il relitto, effettuare gli scavi e riportarlo in superficie, prevedendo anche la condivisione dell'eventuale tesoro recuperato. Il progetto però ha incontrato l'opposizione della Spagna, perché hanno contestato gli spagnoli la sovranità proprio britannica su Gibilterra e sulle acque circostanti. Quindi si cercò e cerca ancora di bloccare la spedizione e avanzò a sua volta rivendicazioni sull'eventuale tesoro presente a bordo. E proprio il rischio che una nuova operazione di recupero possa riaprire il contenzioso con Madrid avrebbe per ora spinto il governo britannico ad accantonare il progetto. Sta di fatto che se da tanti anni si va avanti questa storia di provare a recuperare questa nave, evidentemente ci sono le prove che l'oro c'è, e come... Qualcuno direbbe, ma qualcun altro si potrebbe avvicinare e provare a recuperarlo. Se provaci tu a Gibilterra, hanno le navi puntate proprio in quella zona. Da quel punto di vista là stiamo parlando di una delle aree marine sicuramente più protette, e non dal punto di vista naturalistico, ma dal punto di vista proprio militare. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, con la nostra musica e i nostri successi. Adesso anche con Francesco Gabbani, e questa è la nuova, si intitola Summer Funk.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sul Triveneto, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime roventi e specie in pianure nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Da sola in the night, Takagi e Ketra, Radio Padova alle 11.28 per la serie Non si vive di solo calcio. L'Italia ha conquistato due medaglie ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham. La spedizione azzurra ha inaugurato la rassegna continentale ottenendo una straordinaria doppietta nella prima giornata di gare con il getto del peso. L'oro è andato a Leonardo Fabbri, la medaglia d'argento sempre nel getto del peso a Zane Vair, che a dispetto del nome gareggia per l'Italia, è di origine sudafricana. Poi oggi sessione mattutina per quanto riguarda il salto in alto maschile alle 11.33, quindi tra 4 minuti scenderanno in pedana Cristian Falocchi, Matteo Scioli, Edoardo Stonati e l'attesissimo Gianmarco Tamberi. Lancio del disco maschile 11.35, impegnati Alessio Mannucci, Carmelo Musci ed Enrico Saccomano. Insomma, un'estate importante per quanto riguarda lo sport italiano con gli europei di atletica leggera in corso a Birmingham, quindi siamo nel Regno Unito. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Gabri Ponte insieme a Jovanotti, la nuova è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

Francesca Michelin. Il mio corpo bianco. Radio Padova, il ritmo della tua estate. Scende la notte.

0: compleanno speciale per questa canzone di Lucio Battisti, Ancora tu, 1976, quindi 50 anni esatti per questo capolavoro della musica italiana. Benvenuti su Radio Padova, ora Olly e Angelina Mango, e questa è Per due come noi.
1: Per due come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: Noemi a Radio Padova, tu cosa fai questa sera? E adesso in diretta la nostra redazione. Redazione, le ultime notizie.
1: Radio Padova News.
2: 5.000 abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese. 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza-Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo. So di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno in punto.

Tacchi, Sala Toscano su Radio Padova, mezzogiorno e 13 minuti, il blocco dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna sta causando la cancellazione e il ritardo dei collegamenti diretti con gli scali del Veneto, quindi Venezia, Marco Polo, Treviso e Verona. C'è un effetto a cascata, si consigliano le persone che devono volare verso Catania da qui alle prossime ore di rivolgersi ai canali di assistenza delle compagnie aeree che gestiscono un altissimo volume di richieste proprio per rimborsi oppure riproiezioni su voli alternativi. Bisogna insomma avere un po' di pazienza da questo punto di vista e organizzarsi senza rischiare di andare in aeroporto per poi magari vedere il proprio volo ritardato di molte ore oppure addirittura cancellato, visto che l'Etna è in piena fase eruttiva e fino a questo momento l'aeroporto di Catania, il Fontana Rossa, sarà chiuso sicuramente fino alle 19 di oggi e poi si deciderà in serata. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Marco Mengoni e questa si intitola Ma Stasera.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si procede in colonnati in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: canzoni che amerai. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Radio Padova, serie d'estate.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Da Opticale Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 12 agosto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza, attenzione però a un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Con questo è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
3: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

con la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: il ritmo della tua estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora